Ulo mo hetu ta tolo pula tua ubele, to ilandala lo talaga biru, ma sila dialio umai potitola lomongo tani ua umongo pilohala ta ode penas mai. La ia ti ma mololimo wolo hilao molingo. Iulea lolipu to talaga biru Rusdianto Sahrain lo otanggulai mo a ami bele ma tilantulio ma abuti ma motu ude wolo sarati bolilio ma o ma patuti potito lalo la iati ma sadia mololimo de dila bo mai ahlulu da bo olo mai po otapulalo Sabutame motitola boti momayari mohetuta wolomopulo lihungota to ungohui. Pohilelio odela iati umai molutulo olota tongkona umai boti. Mololimo wolohilao molingo wau tutulalo wolohilao motanggalo. Pulua lolihu ta tongkona umai boti. Mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola iati. Mungulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.